0: Gali, Gali Machia.
1: Let them know.
0: Gali, Gali, Gali Machia. Gali, Gali, Gali Machia. Gali, Gali, Gali Machia.